nostro amore era l'invidia di chi è solo, era il mio orgoglio, la tua allegria.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.